Oka da drivers and open monso ya chiachiamo. Oba di ni shiramo. Tragia drivers and open monso ya damasupan. Abubo ya drivers.